0: je t'adore.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Girls don't like electronic music.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando non ne ho.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

explain. My love for you is real.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'era lì, cornamuse mute, c'era la poesia.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ehi, nena!

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Ormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre al tycoon, vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, Trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Nella casa la situazione è tesa, confusa, la scena è divisa, è esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse già oggi sono piene.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi lunedì 13 luglio 2026. Il santo del giorno è Sant'Enrico, imperatore del Sacro Romano Impero, fondò monasteri e chiese in tutta la Germania. Oggi nella storia, 1814, nasce il Corpo dei Carabinieri, fondato a Torino dal re Vittorio Emanuele I di Savoia con le regie patenti. Nati come forza militare d'élite, i carabinieri sono diventati nel corso di oltre 200 anni il simbolo dell'ordine e della legalità in Italia, presenti in ogni angolo del paese. Nati oggi, 1942, nasce Harrison Ford, uno degli attori più amati della storia di Hollywood. Ha interpretato alcuni dei personaggi più iconici della storia del cinema, diventando una delle star più longeve e amate di Hollywood. 1971, nasce a Genova Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano. Curiosità del giorno. Lo sai che una volta i polpi avevano la conchiglia? Milioni di anni fa, i polpi erano molluschi con guscio, proprio come le lumache di mare. Nel corso dell'evoluzione lo persero completamente, guadagnando in cambio una mobilità straordinaria e la capacità di infilarsi in qualsiasi spazio. Quella conchiglia non è però del tutto scomparsa. Nel polpo comune ne rimane una traccia minuscola e interna, chiamata stiletto, invisibile a occhio nudo. Un ricordo fossile, nascosto dentro uno degli animali più intelligenti del mare. Pillola di buon umore. Una conchiglia è un sorriso che il mare ha dimenticato sulla riva. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci concediamo una fuga, ma bene organizzata. Valigia leggera, radio accesa e nessuna voglia di tornare troppo presto. Partiamo da un classico che sa di sole, di cabine e spiaggia e di libertà cercata con ostinazione. Giuni Russo con Un'estate al mare. È una canzone estiva, certo, ma non nel senso più banale del termine. Qui l'estate non è solo ombrelloni e cartoline, è il desiderio di allontanarsi da quello che pesa, di respirare meglio, di inventarsi, almeno per un po', una vita più leggera. E Giuni Russo riesce a farlo con una grazia tutta sua, sofisticata, imprevedibile, mai addomesticabile. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E questa canzone è già una garanzia di qualità. Un'estate al mare porta le firme di Franco Battiato e Giusto Pio, cioè due autori che sapevano muoversi fra apparente leggerezza e intelligenza musicale come pochi altri. Uscita nel 1982, la canzone diventò subito un simbolo dell'estate italiana, ma con un'eleganza molto diversa dal tormentone usa e getta. Qui, certo, c'è l'effetto immediato, ma c'è anche una personalità fortissima, un retrogusto che rimane e dura nel tempo. Il bello di questo testo è proprio il contrasto. Sembra una semplice evasione balneare, ma sotto la superficie c'è la voglia chiarissima di lasciare indietro le costrizioni, i compromessi e le stanchezze. Cioè, insomma, quello che si dice, la voglia di vacanza, la voglia di evasione, di cambiare aria. Un'estate al mare non invita solo a partire, invita a cambiare, magari anche cambiare pelle, perché in fondo a volte non serve una rivoluzione. Basta una spiaggia, un po' di distanza dal quotidiano e la decisione di non farsi rovinare la giornata o il panorama. E poi c'è lei, Giuni Russo. Una voce che non assomiglia a nessun'altra. Nelle strofe resta misurata, luminosa, quasi elegante, molto minimal. Ma poi quando il brano si apre arriva quella sua libertà acrobatica che la rende unica. È il tipo di interpretazione che trasforma una hit in qualcosa di molto più raro, cioè in una canzone pop che sa sorprendere davvero sempre, anche le generazioni successive. E allora, stop con le chiacchiere, lasciamoci portare via, almeno per qualche minuto, in una fuga intelligente e piena di stile. Giuni Russo con Un'estate al mare.

Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, per questa seconda parte di puntata. Era Juni Russo con una canzone che ha fatto sicuramente venir voglia di mare, ma anche di sparire da certe complicazioni quotidiane. E ora facciamo un salto deciso in avanti. Stessa stagione, ma altro linguaggio, altra energia. Se prima l'estate era una fuga raffinata, adesso diventa un manifesto più sfacciato, più turistico, più contemporaneo. E sì, anche più da playlist da viaggio con i finestrini abbassati. Arriva Zara Larsson con Euro Summer e già dal titolo si capisce che qui è l'estate, quella fatta di spostamenti rapidi, notti corte, valigie che non si disfano mai davvero e una gran voglia di vivere questa stagione senza troppi bilanci interiori. È un pop brillante, veloce, internazionale che punta dritto alla sensazione di libertà immediata. Niente nostalgia, ma tanto movimento. L'ispirazione per il brano nel repertorio di Zara Larsson nasce proprio dal suo quinto album in studio, Midnight Sun, pubblicato a settembre del 2025. E Euro Summer è la tappa fondamentale di questo, chiamiamolo, viaggio sonoro, il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle malinconie, ma anzi decide di viversi i mesi più belli dell'anno a testa alta e senza rimpianti. Fra le varie curiosità che a noi di Musical Chatter piacciono sempre, Euro Summer si inserisce nella fase più recente di Zara Larsson, un periodo in cui il suo pop ha cercato ancora di più la dimensione del viaggio, della leggerezza brillante e del ritornello che ti acchiappa subito. Il pezzo gioca apertamente con l'immaginario dell'estate europea contemporanea. Aeroporti, spiagge, serate lunghissime, amori veloci e zero intenzione di restare fermi troppo a pensare. Nel testo l'estate quindi è quasi una zona franca, il luogo più che un tempo, in cui ci si concede di essere più impulsivi, più spensierati, perfino un po' esagerati. E forse anche questo è il bello. Non cercare sempre profondità drammatiche, non fingere di essere altro, di essere troppo seri. Ci si prende a volte il diritto di essere così, come viene, in leggerezza, come una canzone stagionale, ma nel senso migliore. Cioè una di quelle che ti accompagnano mentre vivi, non mentre analizzi troppo ogni momento. Questo è almeno l'invito della canzone di Zara Larsson. Magari non siamo tutti perfettamente d'accordo, magari quelli un po' più grandi pensano che sia un modo un po' superficiale e leggero, ma anche la leggerezza è importante nella vita. Dal punto di vista vocale, Zara Larsson fa quello che sa fare meglio. Tiene insieme energia e precisione, col suo timbro pulito ma non freddo, capace di stare sul beat, sul battito, senza perdere brillantezza. Ed è una buona chiusura per questa puntata, che è stata sospesa fra due modi molto diversi di vivere l'estate. Silvia Dini vi saluta e vi aspetta alla prossima puntata di Musical Chatter e noi, in conclusione, ci ascoltiamo insieme Zara Larsson con Euro Summer.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Stati Uniti, Iran, a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano. Lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
4: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
3: Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia.
1: RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
5: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
6: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
7: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
7: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta. Pronta naturalmente dal decennio più lontano.
3: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente a un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto: Voglia di morire.

0: Motivo questo dei panda che sicuramente a me ricorda l'infanzia, la mia infanzia. L'unico rimpianto è che questa canzone è tanto bella ma piuttosto rovinata, perché come avete potuto ascoltare è estratta direttamente dal 45 originale di quel tempo, quindi i solchi sono purtroppo piuttosto usurati, ed era quello che accadeva ai dischi quando appunto erano fatti in vinile, quindi stiamo parlando dei pezzi 60, 70, 80, 90. Ora che le canzoni invece sono tutte in digitale, questo è un problema che non esiste più, anche se comunque il suono è piuttosto piatto rispetto al vinile, che era molto più pieno come suono. Va bene, noi proseguiamo il nostro Italia in sette note.
1: Esatto, infatti dagli anni 70 passiamo agli anni 80 per incontrare Gianna Nannini con la sua canzone Voglio il tuo profumo, che ha fatto parte dell'album del 1986, Profumo, infatti, che oltre a essere stato un enorme successo in Italia, ha scalato le classifiche in Austria, Svizzera e Germania.

0: Abbiamo ascoltato Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini e adesso andiamo avanti per incontrare gli anni 90.
1: Esatto, e darci un pochino di carica, perché ci spostiamo nel 1997 con un cantante mezzo italiano e mezzo spagnolo, la cui madre è stata una grande artista. Stiamo parlando di Miguel Bosé. Lo ritroviamo quest'oggi con un brano che appunto in quell'anno, nel 1997, partecipò anche ad un Festival Bar, edizione sempre molto seguita nel nostro paese. L'Autoradio.

0: Abbiamo ritrovato quest'oggi in Italia in sette note il Miguel Bosé con l'autoradio. Chissà quante volte questa canzone è stata passata nelle autoradio, non solamente nelle radio, nelle autoradio. Prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Adesso a te, Angela, per entrare negli anni 2000.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo con precisione nel 2004 per andare ad ascoltare un artista che dopo un'iniziale carriera avviata nel 1985 con la musica dance si è spostato alla musica leggera italiana. Lo riascoltiamo oggi con Non è mai un errore, Raff.

0: Bellissimo pezzo di rap con Non è mai un errore. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Vi siete stretti ascoltando questa canzone di Raff, tanto triste quanto romantica? Effettivamente siamo stati molto morbidi in questa puntata di Italia in sette note, perché da Adamo ai Panda, Gianna Nannini, per proseguire con Miguel Bosé e Raff, siamo stati morbidi, forse troppo. Allora vediamo di rifarci con l'ultima canzone in programma. E lo facciamo con questo singolo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dei Club Dogo, direttamente da Milano. PES, che parla di giocare ai videogames in casa, belli, tranquilli, rilassati, con un po' di questo sound che sa di Giamaica, no? PES!

0: Bricconcella è già finita, purtroppo. Vi devo confessare che l'ho ballata, mi ha ballato anche la testa. PES per i Club Dogo in chiusura del nostro appuntamento di oggi di Italia in 7 note.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: Non mancate, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Memories of my desire. Ma ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Si parte amici, ciao a tutti, sono Marco Mari e siamo pronti per un altro viaggio nella musica dance del passato. La musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, tanto bel ritmo, tanto buon ritmo degli anni 70, 80 e 90. Per noi che c'eravamo è un ritorno agli anni della nostra giovinezza e per chi invece non c'era e vuole capire cosa si ballava 30, 40, 50 anni fa, questo è il programma giusto. Facciamo un po' la storia della dance. Partiamo dal 1983. Sì, dai. Lui era uscito qualche mese prima, nella primavera di quell'anno, con To Meet Me, nell'autunno, rieccolo con A Taste of Love. Stiamo parlando di Dan Harrow. Produzione milanesissima questa della coppia inossidabile di produttori discografici dance di quel periodo, Turati and Chieregato. L'etichetta, la Hall Records.

E questo era Dan Harrow in apertura del nostro appuntamento di Let the Music Play, amici, con A Taste of Love. Ne fece seguito Mad Desire, poi Bad Boy e tanti altri successi che il buon Dan, Future Brain ad esempio, ha realizzato tra il 1983 e il 1988-89. Poi si è fermato per un po' di anni e dopodiché è tornato nel 2021, se non vado errato. Va bene, amici, l'appuntamento con Let the Music Play è partito, allora vediamo di continuarlo, no? Rimaniamo con le battute piuttosto alte, piuttosto elevate, che per il decennio degli anni 80 comunque erano queste, difficilmente erano un pochino più veloci. Al limite ci può stare i Dead or Alive con You Spin Me Around Like a Record. Ma adesso non parliamo di quello, siamo nel 1989. Una grande voce, un grande personaggio americano. Sì, va bene, lo sappiamo che ha radici americane, ma lei è italiana, ma lei è americanissima. Stiamo parlando di Liza Minnelli. Questo è stato un ottimo successo. Uscito tra l'altro in pieno periodo house, il che non era facile.

Lorenzo Minnelli nel 1989, come vi dicevo qualche minuto fa, era uscita con questa Losing My Mind, produzione by i Pet Shop Boys, che poi bissarono questo successo nel 1990 con un altro pezzo scritto per lei, Don't Drop Bombs, ma non siamo qui per parlare di questo. Noi dobbiamo proseguire il nostro cammino all'interno di Let The Music Play. Questa prima parte ce la giocheremo tutta con la dance commerciale degli anni 80. All'inizio della seconda parte ci sarà un tuffo nel decennio degli anni 70 con la disco degli anni 70, poi ritorneremo ad un brano di commerciale anni 80 per completare il tutto con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Gli ultimi 17 minuti di Let The Music Play saranno invece ad appannaggio della dance degli anni 90. Ed ora è scritto sotto Marco Mari, vi regala un grande singolo del 1985. Beh, Self Control di Raf non ha certo bisogno di presentazioni.

Questa, ragazzi, era la mitica Self Control di RAF 1985. Questa è la versione 45 giri nella extended, nella seconda parte. Dopo la zona mix per far uscire il pezzo, c'è un tratto della canzone molto interessante che però in pochi conoscono, perché generalmente il disco nella versione 45 non la comprende perché è più breve, e nella versione lunga veniva mixato molto prima. Quindi, però, è una parte rappata che a me è sempre piaciuta parecchio. Se avete la extended o se volete cercarvela su YouTube, ve la potete ascoltare tranquillamente. Intanto noi stiamo correndo verso la conclusione di questa prima parte. Torniamo oltre manica. Prima eravamo oltre l'oceano, è vero, con Liza Minnelli, anche se prodotta dagli inglesissimi Pet Shop Boys. In questo caso siamo con Mel & Kim. La produzione non è dei Pet Shop Boys, ma è dei tre moschettieri londinesi Stokeiken e Waterman. Nel 1987 le due sorelline Mel & Kim uscivano con questa Respectable. Anch'esse reduce come denaro dal loro primo successo nell'86, intitolato Showing Out. E chi c'era sa qual è stato Showing Out come brano, come successo. Bene, io adesso mi taccio perché altrimenti me la gioco tutta e voi non ve l'ascoltate.

0: ragazzi, lo sapevo che eravamo lunghi. La dobbiamo tagliare, Respectable di Malenchim. Andiamo in pausa.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Eccoci entrati amici nella parte centrale del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance degli anni 80 e degli anni 90, che però nei prossimi 4 minuti e mezzo diventerà la musica dance degli anni 70, o meglio la disco degli anni 70. Già ragazzi, quando veniva realizzata ancora con strumenti musicali veri, non sintetizzati, non campionati, quindi la batteria aveva il suo batterista, la chitarra o il basso aveva il bassista o il chitarrista, il pianoforte il pianista, i violini naturalmente perdonatemi, i suonatori di violino ovvero i violinisti, e via discorrendo. Insomma, era grande, grande, grande musica. Con questo non voglio dire che era la migliore in assoluto, però ragazzi, c'erano ancora gli strumentisti veri, non c'era un sintetizzatore, non c'era un campionatore o un computer che pilotasse tutto. Detto questo, io ho già rubato anche troppo tempo alla musica. Andiamo con questo singolo che ci riporta ad un grande periodo della musica di discoteca. Siamo insieme a questa meravigliosa canzone di CJ & Company. Che dico CJ & Company? Questa è Team From Shaft. Chissà poi perché mi è venuto in mente CJ & Company. Ma è veramente misterioso. Sono le amnesie che ti colpiscono quando magari sei in transagonistica. E io sono in trance musicale. Che bello che era sto

È vero, poco fa li ho nominati tutti gli strumenti, percussioni, strumenti ad arco, come ad esempio i violini, oppure a corde come la chitarra, tasti come il pianoforte. Non ho nominato i fiati, c'erano anche le trombe con i trombettieri e i sax con i sassofonisti. Vabbè. Succede quando si improvvisa. Abbiamo ascoltato Isaac Hayes con Theme from Shaft, ma adesso noi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Salutiamo la musica disco degli anni 70 e ritorniamo per qualche minuto con la commerciale anni 80 insieme a Hot and Cold. Questo è Don't Talk About It, prima di tuffarci nella parentesi della house, ma adesso appunto Hot and Cold.

un marchio, quello di Hot and Cold, produzione italianissima, che negli anni 80 ci ha regalato davvero tanti brani dance. Questo è stato solamente l'ultimo, ovvero Don't Talk About It, qui siamo nel 1988, amici. Canzone che ha avuto il suo buon successo e che ci ha introdotto in quello che è l'appuntamento con la house music, genere musicale che ha letteralmente stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e il 1990. Esatto, siamo arrivati all'appuntamento con i due pezzi house. È stato un pochino complicato, anzi decisamente complicato, introdurli all'epoca in pista, perché soprattutto alle ragazze non piacevano, però poi a forza di suonarli, insomma, o con le buone o con le cattive, nelle orecchie sono entrati. Questo è uno dei brani più duri, Ecstasy, Amnesia.

incalzante e martellante ritmo di questa canzone 101, questa era Rock to the Beat, ma con il rock non c'entrava proprio niente. Questo è stato il primo dei due singoli della house music di quest'oggi, non ci resta che andare con il secondo, eccolo qua, di tutt'altro genere, Free Man's Island, Funky for the UK.

0: con Funky for the UK di Freeman Island, l'isola dei tre uomini. Si chiude la parentesi house, amici. Ora andiamo in pausa e poi tra poco riprendiamo con la disco, o meglio la dance degli anni 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Molto bene, amici, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play. I 60 minuti scarsi, se 51, 52, 53, quelli che sono, che però non sono più nemmeno quelli, perché ce ne sono rimasti 17 da vivere insieme per quanto concerne la musica dance del passato ed in particolare la musica dance degli anni 90. Sì, sì, signori, siamo arrivati alla parte conclusiva del nostro programma che prende in esame gli ultimi 10 anni del Novecento. Quindi ritmi che si avvicinano un tantino a quelli che abbiamo oggi, almeno per quanto concerne le battute per minuto, la velocità delle battute per minuto. A dire la verità, questo però, pur essendo un singolo uscito nel 1991, non si avvicina molto alla dance che si ballava gli anni successivi, quindi non so, ad esempio in particolare dal 94-95 in poi. Produzione italianissima, sebbene loro siano stati o comunque fossero due DJs americani. Stiamo parlando di TJ Sanders and Master Fritz. Lo pseudonimo utilizzato in questo caso è praticamente una sigla, TFM.

Monty.

Un brano questo di TJ Sanders e Master Fritz, pseudonimo TFM, che comunque subiva ancora, pur essendo uscito nel 1991, delle influenze di fine anni 80, 89, in particolare 90. Tra l'altro in questa canzone c'è la parte cantata che è affidata ad un artista che ha regalato la sua voce a molti progetti degli anni 90. Stiamo parlando di Danny Losito. Aveva preso parte anche alla realizzazione di Found Love di Danny. Bene ragazzi, noi proseguiamo il nostro cammino ora con un altro singolo di inizi anni 90. In questo caso siamo insieme a Money Love, It's Shave.

Money Love con questo brano It's a Shave, brano come dicevo tra l'altro costruito su un singolo degli anni 70, is a Greatest Dancer degli Chic. Vabbè, comunque noi stiamo proseguendo il nostro cammino, siamo prossimi alla conclusione, abbiamo spazio ancora per un paio di canzoni. No, questo non è un lupo ululante, questa è la meravigliosa voce di Innocence. La ritroviamo quest'oggi con questo singolo proprio del 1990. Quest'oggi stiamo facendo suonare i brani dei primi anni, dei primi 3-4 anni dell'ultimo decennio del Novecento. Questa è Let's Push It. Chissà, lei ha fatto 4-5 canzoni, anzi forse anche di meno, 3. Poi è letteralmente scomparsa nel nulla, il che mi dispiace perché oltre ad essere, perdonatemi, sono un maschio, una bella figliola, aveva una voce, ragazzi, melodiosissima. Vabbè, ce la godiamo con questi brani qui. Questa è Let's Push It. Lei si chiama Innocence. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia di Let's the Music Play. Sentite che classe, questo brano.

0: Radio Montemario, musica di gran classe. Eh sì ragazzi, quest'oggi abbiamo chiuso davvero con un pezzo molto sciccoso, quello di Innocence, Let's Push It. Ok amici, abbiamo terminato anche quest'oggi il tempo a disposizione di Let the Music Play, il tempo a disposizione di Marco Mari. Io vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e se vi siete divertiti con la musica dance del passato, mi trovate al mio posto al prossimo giro. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: 1, 2, 1, 2, 3,

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: The summer is mine.
5: Amici miei, benvenuti. Non si accendeva neanche il microfono oggi, con sto caldo anche lui andava fuori di testa. Già voglio parlare al trapassato remoto come la nostra amica Matarona. Guarda, benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, buon caldo. Mamma mia ragazzi, che caldo che fa, io sono esaurito, ve lo dico. Io non lo so, non ce la posso fare con queste folate di caldo così importanti. Amici radioascoltatori, buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, perché se stai ascoltando la versione podcast Reloaded devi sapere che settimana è questa. Dal 13 al 19 luglio 2026 si avvicina in maniera veramente vertiginosa, meno male che faccio lo speaker, dai, ma è possibile, vertiginosa, si avvicina veramente il weekend, la settimana di Fiuggi. Mi troverete a Fiuggi dal 24 al 27 di luglio. Ora tu dirai, ma magari manco lo sai, però vabbè, ma il 27 è lunedì, e se io voglio rimanere fino a lunedì col mio assistente ci posso rimanere. Però attenzione, perché bisogna chiamare la nostra consuelo di Fiuggi, si sarà ricordata a centro Fiuggi, dal centro della nostra storia della noia, a prenotare fino a lunedì per il sottoscritto. Va, vediamo, anche perché poi tra l'altro non vorrei che passasse il messaggio che Simone Papini ce l'ha con la nostra consuelo. Assolutamente no, io voglio imparare dalla nostra consuelo. È vero che non ci capisce niente, che sono 40 anni che sta lì, non sa che sta a fa. Parte quello, però voglio dire, non sto scherzando, veramente sto scherzando, perché non vorrei che passasse questo messaggio, assolutamente, perché Consuelo di Centro Fiuggi mi ha dato e mi dà veramente grandi consigli, e soprattutto ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. Che poi io la prenda un po' in giro perché non rompi, sì, quello sì, che poi io sappia perfettamente che Consuelo non ha amici, non ha famiglia, e avevo mi sembra proprio in questa stagione che si è appena conclusa, 2025-2026, vi avevo chiesto per favore la adottate un attimo la Consuelo, è talmente pesante che non l'ha voluto nessuno, quindi mi fare qualche domanda. Beh, avendo già iniziato a rompere un po' le balle alla nostra Consuelo, mi dicono che c'è in collegamento tra l'altro anche Cocco DJ, che vuole diventare un tecnico. È quasi quasi appena sufficiente un DJ, ora anche un tecnico, non lo so. Ma prima di tutto, prima di tutti, prima degli altri, signori amici radioascoltatori, è il momento della nostra triplete, si dice triplete o tripletta? Aspettate, allora no, ma perché se dici tripledre è come la squadra dell'Inter quando vinse la Champions League? Via, eccoci, zacco di caciara, zacco di calcio, come piace a noi. Quindi il tripled è quello lì, la tripletta invece è quella che facciamo noi. Quindi tre pezzi musicali, la nostra raffica da tre, ecco. Se poi diventa anche da quattro, non lo so, però è da tre, la facciamo da tre. Va bene, e poi ci collegheremo con sto rintronato di Cocco DJ, va bene così? Perfetto. Iniziamo l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Sciocchi Summer, la Capanna.

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Mattina,
0: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
1: ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio.
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello, sì,
0: siamo veramente orgogliosi di sbadigli di stare incoglionita, va bene.
1: Mi è piaciuto pop.
0: Sì, bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è? Ma che sta a fare? Ma sta sibillando, peggio della Sibilla, mia Sibilla, questa. È il commenda sibillante, guardi che non ci siamo, eh. Si capisce niente di quello che ha detto.

0: Simone Papini, Simone Papini.
1: Ascoltatori di Tempo Zero Show La Capanna, attenzione, questa è una cosa assolutamente seria, inutile che dalla regia mi guardate in questa maniera. Di cosa parliamo? Parliamo di un comunicato, e il comunicato che può farlo? Il pensatore? Penso proprio di no. La Sibilla? Non si capisce una beata cippalippa di quello che dice, e quindi chi è che può fare un comunicato? Esclusivamente, probabilmente, la nostra matrona. Matrona, benvenuta.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, come sta? Oh, una vosceria di quelle che mi fa venire veramente il latte alle ginocchia. Allora, dica.
2: Ragazzi, sì, buonasera.
1: Ragazzi, buonasera, come va?
2: Vi faccio una comunicazione.
1: Comunicazione, era importante comunque conoscere le comunicazioni della grande matrona. Andiamo.
2: A chi ha, sì, ha fatto chi? La chiamata di gruppo?
1: Si fa il cazziatone adesso lei. Chi è che ha fatto la chiamata di gruppo in questa capanna immaginaria inutile in questo gruppo?
2: Per favore,
1: cosa?
2: Siccome io il telefono lo uso per registrarmi le
1: perché
2: lezioni.
1: Deve studiare in quel corso inutile immaginario che non le porterà a nulla, tra l'altro.
2: Stavo registrando le lezioni d'inglese.
1: Quindi ha suonato il telefono.
2: Tre volte la chiamata di gruppo.
1: Vabbè, ma guardi che non è un problema, perché le svelo un segreto. Anzitutto il registratore isola il suono, lo squillo del telefono, quindi lo vede che lei fa il cazziatone inutile.

0: c'è la consuelo di Fiuggi che dice che da 40 anni fa sto lavoro e si mette a chiacchierare sopra le canzoni. C'è lei, parla lei, non vedo l'ora di conoscerla veramente dal vivo sta persona. Ora finché parlano sopra i pezzi musicali e sti rincoglioniti della capanna ci posso pure stare, anche se insomma è brutto, però lei, c'è lei, parla lei. No, no, amici, non lo so, io non... Mi collegate per favore con il commento e la peperita?
1: Anche oggi nella capanna internazionale un argomento di cui parlare, e lo facciamo sicuramente insieme al nostro commenda che è sempre molto molto attivo sotto questo punto di vista. Commenda, com'è?
2: Sì,
1: iniziamo già così col jackpot, ormai lo state rubando tutto al nostro pensatore, andiamo.
2: Fabrizio.
1: Fabrizio.
2: Fabrizio,
1: poi apriamo il nostro elenco e iniziamo a fare l'appello come si faceva a scuola. Dai con il registro, via. Fabrizio, poi.
2: La matrona,
1: sì, pensatore.
2: Marina,
1: sì. Poi
2: Simone, la figlia.
1: Simone, la Silvia, tutti, salutiamo tutti come non ci fosse un domani.
2: Le nonne,
1: nonna Impiastro, nonna Antonietta.
2: Sì, io.
1: Sì, allora che? È? Via.
2: Andiamo. Sono abbastanza socievole, però.
1: Abbastanza socievole, perché oggi stiamo parlando veramente dell'importanza di saper stare da soli e quindi di conseguenza anche con gli altri. Lei è abbastanza socievole, beh. E quindi alla fine a me che mi frega se lei è abbastanza socievole, io sono abbastanza scorbutico e andiamo avanti così, voglio dire, no?

0: Parliamo dell'argomento del giorno, sul sentirsi bene stando da soli e l'importanza anche però di stare insieme alle persone. La nostra peperita Laura avrà capito l'argomento del giorno, secondo me no, visto che lei come la Sibilla non capisce niente. Sentiamo. Allora, peperita, andiamo? Che? Ancora quest'altra ha imparato a comunque esprimersi come la nostra Sibilla, che non si capisce quando parla. Andiamo. Niente, io non sto sentendo nulla. Mi vado a fare un giro, eh. Ciao.
1: Ciao.
0: Oceani, oceani di fiumi, di parole, eh?
1: Quando dici che? No,
0: a chi? Io a chi dico di no?
1: Uno, ad esempio, che? A vendere quelli che portano le pizze.
0: A vendere quelli che portano le pizze, però quest'altra è passata da un argomento a un altro. Riuscire a dire di no a chi vende le cose, le pizze, eh? Quindi perché?
1: Ti do le pizze 5 euro con
0: che c'è? Ma che, ma che sta dicendo? Intanto l'argomento del giorno non è questo, e come la Sibilla non capisce niente, parla di un'altra cosa che non c'entra niente. Ok, a parte questo, chi se ne frega delle persone che, scusate, con tutto il rispetto, quell'argomento non c'entra nulla con le persone che vendono le pizze a casa.
1: A me non mi interessa, sì.
0: Ma non interessa neanche a me, perché non ha capito. Non è il problema del delivery, il problema è capire se siamo socievoli. Mamma mia, però, che cretinaggine, eh?

0: La nostra Peperita, come al solito, non ci ha capito niente. Noi stiamo parlando, nell'argomento di oggi, è possibile essere sociali? E soprattutto, la socialità è virtuale o può diventare anche comunque personale? Quest'altra risponde che non vuole le pizze, cioè si è messa a discutere sul fatto, sul costo delle pizze al takeaway, ma non c'entra niente.
1: Io
0: ma
1: non che? Posso mangiare, inutile che...
0: Però perché non può mangiare? Allora mi faccia capire, allora lei ha ordinato le pizze, sono arrivate le pizze a casa e poi che succede? Le volevano vendere altro? Io non capisco.
1: Questa di... mangiare,
0: non può mangiare. E non mangi, va bene, che vivrà d'aria, dai, Peperi, e
1: no.
0: Sì, e non mangiamo. Vabbè, basta che si incazza, non mangiamo, basta, ok.
1: Con Manuel. Sì.
0: Con Manuel. Ah, già, è vero, insieme a Manuelito che non è nessuno e non sarà mai un DJ.
1: No,
0: che famo?
1: Gli ho detto di 2 watt, gli ho detto 3.
0: Che? 2 watt diviso 3? Ma che è? Ragazzi, io lo sto a capire, io vado via. Per favore, mandate la pubblicità che io vado via. 2 watt diviso per 3. Sta fuori. Sta peggio, lo posso dire che sta peggio della Consuelo. Della Consuelo di Fiume. No, sta peggio. Siamo messi. Dai, andiamo in pubblicità perché non se ne può più, eh.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Benvenuti nell'estate del 1996 e siamo nella settimana che va dal 13 al 19 luglio 2026, 1996. 30 anni fa, e mica dicono scherzi, eh? Mamma mia ragazzi, 30 anni fa, benvenuti rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra emittente. Era la magica estate del 1996, tempo zero gold, un sogno di una meravigliosa estate, la nostra, la mia, insieme. L'estate del 96, incastonata, caratterizzata dall'atmosfera sicuramente sospesa tra la fine del vecchio millennio e l'esplosione della cultura pop globale. È l'estate, amici miei, in cui abbiamo ballato tutti la Macarena dei Kaoma, da qui partiva. Abbiamo visto trionfare lo sport azzurro, semmai ce ne fosse bisogno di ricordarcelo, visto che quest'anno, insomma, che un po' meno, ecco. E abbiamo passato le serate sintonizzati sui canali Rai e Mediaset per le loro kermesse musicali, ma non soltanto, perché tanta vita, perché c'erano anche grandi serie televisive e film che ci hanno veramente appassionati. Siamo nell'anno 1996 e allora io divento maggiorenne, ve lo dico, ecco, in quest'anno qui, a dicembre prossimo, va bene? Ok. Come dico ogni settimana, in un sogno di mezz'estate, tempo zero gold per chi ha vissuto questi meravigliosi decenni. Siamo partiti dagli anni 60 fino a questi meravigliosi anni 90. Per chi c'era, per chi li ha vissuti, chi non c'era, ci siamo noi a tenerli compagnia e a farvi riscoprire, almeno così, in questa manciata di ore che ci mettono in comunicazione anche in versione podcast reloaded. 30 anni fa, amici radioascoltatori, in classifica c'erano delle signore. C'erano i Beastie Boys, Dead Dead, erano gli anni degli anni 90 delle boy band, ma anche le girl band. Eh sì, perché c'erano anche le Space Girl, ecco. Un'estate da vivere insieme, estate con noi, estate 1996. Un saluto dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it, televisivamente parlando, ciao ai colleghi di Roma, e poi noi ci mettiamo tutta l'essenza

Benvenuti nell'anno, nell'estate 1996, l'anno dello spartiacque a livello tecnologico informatico. Con il boom di internet nascevano i supporti fisici e dispositivi che avrebbero dominato il secolo successivo. La nascita di Google come progetto di ricerca. L'anno del motore di ricerca globale. Due studenti dell'università di Stanford iniziarono a collaborare insieme nel motore di ricerca chiamato inizialmente Black Hawk, e l'idea base era rivoluzionaria: analizzare relazioni tra i siti web per catalogarli, invece di limitarsi a contare quante volte compariva una parola chiave. Da quel progetto, poco dopo, nacque il motore di ricerca più conosciuto al mondo. Nasceva Google. L'estate. L'anno magico 1996. E state con noi sulla tua antenna nazionale. Tempo Zero Gold, un sogno.

L'estate del 1996 è rimasta intrappolata nel rullo di una vecchia cassetta VHS. I colori sono sbiaditi. C'è un fruscio di fondo che somiglia alla risacca e ogni tentativo di riavvolgerla ne consuma un po' la memoria. C'era una malinconia pulita, talmente pulita che viene custodita, pulita nei crepuscoli di quell'agosto e di quel mese di luglio. Sapevamo esattamente chi fossimo e forse perché non potevamo fotografarlo, ce lo ricordiamo. Ci bastavano lo sguardo dall'alto per esistere, prima che il mondo diventasse un riflesso digitale. Questo è un magico sogno.

era l'estate dell'assolo di chitarra di Don't Look Back in Anger, Oasis. Ma ci rendiamo conto che questi pezzi musicali hanno 30 anni? Io non ci posso credere, veramente. Benvenuti, siamo nell'estate del 1996, un'estate incastonata. Avremmo salutato veramente il secolo che stava morendo senza renderci conto che le cose che conoscevamo sarebbero cambiate per sempre. Tanto per dire, questa è la meravigliosa estate del 1996 nel futuro, perché quell'anno, se mai ce ne fosse bisogno, avevamo sicuramente scavalcato la metà di quel decennio, ecco, e ci avrebbe portato sicuramente a comprendere che il mondo sarebbe cambiato per forza, sarebbe cambiato, se volete, anche drasticamente, e non ce ne rendevamo conto in quel periodo. A parte il fatto che Simone Papini avrebbe festeggiato un 18° di compleanno con certi giramenti di scatole che, non vi dico, non volevo neanche festeggiarlo al 18°. Quanti di voi, amici radioascoltatori, non hanno avuto voglia di festeggiare i 18 anni? Io i 18 anni non volevo festeggiarli, punto, basta, e mi sono festeggiato più avanti. Oh, allora va bene così, ecco. Benvenuti amici, abbiamo tutti 30 anni in meno. Se non c'eri, noi ti portiamo in quegli anni meravigliosi. Benvenuti rigorosamente in onda, in diretta, in syndication. Non c'erano i battiti, non c'erano le varie kermesse musicali che conoscevamo. C'era ancora il Festival Bar in quell'anno, condotto da Amadeus e Alessia Marcuzzi, che tra l'altro sarebbe diventata celebre, se mai ce ne fosse bisogno, per Colpo di Fulmine, dove praticamente se ne andavano in giro con la telecamera e con il microfono, e se ti piaceva qualcuno lo fermavi per strada. Altri tempi, comunque, il Festival Bar condotto da Amadeus e Alessia Marcuzzi, e c'era Corona, era il tempio della musica estiva. Sul palco quell'anno del 96, ecco, sfilarono pilastri della musica, ve ne dico alcuni. Allora, a livello italiano e internazionale, Eros Ramazzotti con Più Bella Cosa, gli Articolo 31 con Tranky Funky, muoviti Tranky Funky, il movimento del Tranky Funky, c'erano i grandi grandi della musica internazionale. C'era Billy Keane, l'esordio della bomba delle Spice Girl, con appunto il pezzo che abbiamo ascoltato appena la sigla, Occhi Senza Frontiere. Giochi senza frontiere, ma anche Occhi Senza Frontiere, perché il sabato sera di Rai 1 continuava in quegli anni 90, era dominato dalle sfide tra nazioni europee, presentato da un emergente Milli Carlucci. Pensate un po' voi, ecco, con i giudici che indicavano dei risultati storici. E poi tra Gennaro Olivieri e Guido Panicaldi, veramente le pazze corse nei consumi di gomma gomericana e le varie vasche. C'era anche però ancora Beato tra le donne, che sarebbe sopravvissuto ovviamente alla seconda metà del millennio. I grandi eventi eventi sportivi, ma anche le Olimpiadi di Atlanta del 1996, l'evento televisivo che catalizzò veramente l'estate, riguardando appunto il commovente occasione della torcia olimpica da parte appunto degli amministratori. Gli europei di calcio del 96, giocati in Inghilterra, a giugno iniziarono, nonostante l'amara eliminazione dell'Italia. Già iniziavamo da lì, con Arrigo Sacchi tra l'altro ai gironi, le partite trasmesse sui canali, quelli della Rai, che liberi, non c'erano ovviamente le varie piattaforme, stavano arrivando comunque, perché poi quello era l'esordio anche di Stream e di Telepiù, che si fusero poi nel 2001 e diedero vita a Sky. C'erano anche le TV del pomeriggio che tenevano compagnia ai bambini. C'erano i telefilm cult, il pomeriggio di Italia 1 e il regno dei ragazzi. Andavano in onda le avventure di Baywatch, con i bagnini in costume che facevano girare la testa a tutte le ragazze. Continuava il successo dal 93 al 96, i primi grandi esordi, Beverly Hills 9210, e poi sarebbero arrivati quelli un po' più grandi, ecco, a tenerci compagnia con Melrose Place, le colonne sonore con il sottofondo, perché accanto alla TV la radio e le mitiche musicassette. Era l'avvento anche dei DVD, tra l'altro, nel 96 suonavano la ripetizione, la famosa Macarena dei Los Locos, Summer is Magic, Summer is Crazy di Alexa, e tanti grandi successi quell'anno. Tra
poco, amici radioascoltatori, lo so che vi ho portato indietro, vi sto sbloccando come ogni settimana dei ricordi incredibili. C'erano i grandi che ci facevano compagnia, ma sì, amici radioascoltatori, e i grandi, tra l'altro, come gli Oasis che abbiamo incontrato, i quali ci hanno veramente fatto sognare. C'era però anche un certo signore, un ragazzo giovanissimo, ve lo dico, un ragazzo giovanissimo, Robert Miles, nell'estate del 1996, il quale dai ben pensanti musicali veniva un po' bacchettato, perché molti sostenevano che effettivamente fosse un musicista. Sì, vabbè, un musicista che fa musica dance. Intanto Children è ancora uno dei pezzi musicali ancora più ascoltati in streaming. Pensate che uno dei pezzi musicali, Children, ancora più remixato dai giovani ragazzi DJs che abbracciano questo mestiere. Era l'estate del 1996 e qualunque sia la radio che tu amavi, iniziavano anche le radio tematiche, quello sì, per carità, assolutamente. Ma, signori miei, le radio o comunque i vari grandi della musica non potevano non passare queste note. In mi bemolle, sentite che giro musicale, Children, una tastiera, altro che sintetizzatore. Eravamo nell'estate del 1996 per 12 settimane in classifica. Robert Miles, giovanissimo, ci faceva ballare, suonare con le grandi melodie d'estate. Anche lui fu ospite al Festival Bar di quell'anno. È un sogno di mezza estate, benvenuti, noi stiamo vivendo l'estate di 30 anni fa. 1996, Robert Miles, Children.

7 minuti di sogno, perché questo pezzo musicale poi veniva mixato, remixato, come tuttora accade, come vi dicevo poco fa. Ma questo pezzo musicale di Robert Miles, il musicista per eccellenza, è ancora amato dalle generazioni 30 anni dopo Children, 7 minuti e 2 secondi, veramente di pura passione musicale, amici radioascoltatori. È così, mamma mia. Velocemente, prima di dare la linea alla nostra emittente per farci prendere la nostra primissima pausa, migliaia e migliaia di messaggi. C'è Simone: non hai sbloccato soltanto ricordi ma una vita intera, grazie a Genoeffa, nella pagina ufficiale. Allora c'è Federica: Simone, sto amando qualunque tipo di momento, di un sogno di mezz'estate, di tempo zero gold formato estate, grazie di esistere, grazie a voi. C'è Maddalena: ciao Simone della provincia di Firenze, volevo dirti, io non ho parole, non c'ero in quegli anni, ma grazie a te li sto vivendo, me li aveva raccontati mia mamma, fateli raccontare, veramente, per chi li ha vissuti come ogni decennio, sicuramente. Sentite qua ragazzi miei, li vedo pronti dall'altra parte del videowall, i miei colleghi dell'emittente, i registi, per farci prendere la nostra primissima pausa. Ci sentiamo tra pochissimo, frizzati lì, perché torniamo nell'estate del 1996.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival

Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci muoviamo tra due canzoni che parlano d'amore in modo molto diverso, ma con lo stesso obiettivo: farlo sentire addosso, non solo raccontarlo. Cominciamo da un pop bello diretto, firmato da una band che della sintonia familiare ha fatto da sempre proprio marchio. Sono i Jonas Brothers con Love Me to Heaven. Il titolo dice già tutto. Qui l'amore non consola soltanto, solleva proprio di quota, ci porta in alto. È una canzone costruita per restituire quella sensazione lì, quando una persona riesce a ribaltarti la giornata e a rendere più leggere persino le fatiche normali, quotidiane. Nessun dramma esistenziale, nessuna complicazione volutamente oscura, solo un pop ben scritto che punta dritto al sentimento e lo fa con immediatezza. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E tra queste, va detto che il brano conferma una qualità che i Jonas Brothers hanno sempre saputo gestire bene: trasformare il loro affiatamento reale in un suono subito riconoscibile. Love Me to Heaven si inserisce perfettamente nella loro fase più matura, dove l'energia pop degli esordi si combina con una scrittura più pulita e con arrangiamenti che lasciano respirare meglio le voci. Nel testo conta soprattutto quest'idea: la persona giusta non ti salva con effetti speciali, ma riesce a rimettere in asse quello che sembrava storto. È una visione dell'amore molto pop, anche un po' ingenua, certo, ma non per questo superficiale, anzi funziona proprio perché resta concreta nella sua essenzialità. Quando sei giù, qualcuno ti tira su. E già questo a volte sembra quasi il paradiso, non è così scontato. Vocalmente il bello è proprio l'incastro fra timbri diversi, capaci di muoversi insieme con naturalezza senza darsi fastidio e senza cercare di strafare. È una delle loro forze storiche. Quando armonizzano, l'effetto è immediato e mai pesante. A questo punto non ci resta che ascoltarli. Stop con le chiacchiere e largo ai Jonas Brothers con Love Me to Heaven.

rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Jonas Brothers con un brano che punta in alto ma resta leggero. E adesso torniamo. Andiamo in Italia, restando però sullo stesso territorio emotivo, quello di chi prova a dare un nome grande a qualcosa di difficile da spiegare. Cambia il suono, cambia la stagione del pop, ma il centro resta sempre lui, l'amore. Detto così, senza tanti discorsi. Arrivano i Sonora con L'amore, una canzone che molti associano a una particolare stagione di grandi ritornelli pop italiani, con chitarre in primo piano e emozioni espresse in modo un po' semplice e diretto. In realtà il pezzo è uno dei loro primi, quello con cui hanno trionfato nella sezione giovani del Festival di Sanremo del 2008, poi ha riscosso ancora successi durante i loro tour. Ma ci sono anche delle curiosità più specifiche. È uno di quei brani che segnano una fase del pop italiano e hanno contribuito a costruire l'identità di questo duo veronese, i Sonora. Il loro punto di forza è sempre stato l'immediatezza, il legame vocale fra le loro timbriche e una dimensione in cui il rapporto fra i due fratelli diventa anche un modo familiare e così armonico di stare in musica. Il testo si muove dentro un'idea di amore totalizzante, quasi come se il sentimento fosse un posto in cui entrare e perdersi insieme. Non c'è cinismo, non c'è distanza, si va dritti nell'intensità, ecco, ed è proprio questo che lo rende riconoscibile. E a volte il pop funziona così, non per quello che complica, ma per quello che ha il coraggio di dire in modo semplice, rischiando anche un po' a volte di apparire troppo semplice, ecco. Dal punto di vista vocale, ho già detto, lavorano proprio bene sulla loro fusione, due voci vicine ma non identiche, quindi capaci di sostenersi e di spingere il ritornello senza appesantirlo. È con questa intensità più sentimentale, più scoperta, che chiudiamo la puntata di oggi. La nostra dose di chiacchiere e di musica l'abbiamo avuta. Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima, e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme appunto i Sonora con L'amore.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Anche questa settimana, come sempre, è arrivato il momento tanto atteso, attesissimo, della Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ. Oggi ho pensato di proporvi un viaggio un po' diverso, un po' particolare, ma sempre nel genere che in questi giorni, in queste settimane vi sta tanto piacendo, che è quello della musica dance che sta tra gli anni 90 e gli anni 2000. Che cosa ho fatto? Sono andato a vedere nei mesi di luglio e agosto, dal 94 al 2004, quali sono state le canzoni più suonate, più ballate, più ascoltate, e ve le ho messe insieme in questa Time Machine di oggi, che ci farà fare un viaggio, secondo me, per alcuni motivi e per alcune canzoni anche abbastanza stupefacente. Sì, perché credo che alcune di queste canzoni non ce le ricordiamo per niente, né ignoriamo l'esistenza. No, non è vero, ascoltandole ci vengono in mente e ci fanno venire anche voglia di ballare. Abbiamo parlato già anche troppo, la musica in sottofondo sta andando avanti, la canzone sta per iniziare, siamo nel 1994, loro sono i La Bouche con Sweet Dreams.

arriva un'altra canzone famosissima degli anni 90, uscita proprio nel 1994 e volata subito in classifica. L'abbiamo usata anche abbastanza di recente nella Time Machine. Loro sono Mauro Pilato e Max Monti e questa si chiama Gam Gam.

luglio del 1995, quando in cima a tutte le classifiche dance c'è questo musicista statunitense che partecipa molto spesso alla Time Machine. Lui è Scatman John.

arriva un altro brano che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto sognare, che ci ricordiamo tutti benissimo. Nel 1995 arriva primo in classifica nel mese di agosto. Loro sono i Typical e la canzone si chiama The

io questo brano lo utilizzo abbastanza spesso, lo avete già sentito nel sottofondo, secondo me una buonissima parte di voi lo ha già riconosciuto. Questa è una versione remix del brano Profondo Rosso di Bobby Flexter, è stata anche lei in classifica d'estate e io ve la faccio ascoltare tutta quanta.

Mamma mia ragazzi, che pezzo bellissimo. Spero vi piaccia, spero abbiate ballato, spero vi abbia fatto alzare il volume. Comunque andiamo avanti, 1996, questo brano lo state ascoltando tantissimo anche adesso, perché sono 4-5 anni che è ritornato in auge. Lei è Gala e la canzone si chiama Freed From Desire.

andiamo con una chicca, un brano che sicuramente vi ricordate, che io mi devo autodenunciare anche in questo caso, utilizzo veramente molto molto molto poco. Il DJ in questione è DJ Dado, che non è mio amico, che viene a fare le serate con me quando facciamo la musica afro, ma è un DJ producer italiano molto molto famoso degli anni 90. Questo brano, che ha scalato le classifiche fino ad arrivare primo nel 1997, è Coming Back.

lo ricordavate DJ Dado? Ma fatemelo sapere. Vediamo se vi ricordate la prossima. Secondo me sì, assolutamente. Altro brano del 1997 di una cantante statunitense molto legata al mondo della house.

io sono veramente curioso di sapere se vi ricordate il prossimo disco, perché io un pochino lo avevo dimenticato. Facendo questa ricerca è saltato fuori e sono molto contento di averla fatta. Vediamo se anche voi sarete contenti come me. Questo disco è del 1998, produzione italiana dance firmata da Molella e Phil J. La canzone si chiama With This Ring, Let Me Go.

Dai, ci tengo, fatemi sapere se ve la ricordavate e se la ballate e l'ascoltate ogni tanto. Io devo, ripeto, ammettere che l'avevo un po' nascosta nei cassetti della memoria e sono veramente contento che l'abbiamo tirata fuori. Ma andiamo avanti. Il prossimo disco è del 1998. Iniziamo a sentire qualche sonorità un pochino diversa, anche se sentite il sottofondo, questa canzone la conoscete tutti benissimo. Questo gruppo è francese e contiene all'interno alcuni producer importantissimi. Vi citerò solo Thomas Bangalter e i Daft Punk. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

arriva una canzone che sicuramente avete ascoltato tantissime volte in discoteca nel 1999 e sicuramente anche qualche anno prima e qualche anno dopo. Lui è Vasco Rossi e questa canzone che ha spopolato veramente nel mondo della discoteca, tanto da arrivare in classifica dance, si chiama Rewind.

È vero o no che l'avete ballata tantissimo anche questa? Lo so bene, c'ero anch'io. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Lui lo conoscete benissimo, anche il brano lo conoscete benissimo, perché anche questo ultimamente sono già 2-3 anni che è ritornato super in auge, anche se in realtà non se n'è mai andato, perché a periodi vai viene, ma in questi anni, ultimi 2-3 anni, lo stiamo cantando e ballando tantissimo. Comunque, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama L'amour toujours.

rampa di lancio c'è un altro brano che abbiamo ballato tutti tanto, e anche questo è un brano che torna abbastanza periodicamente, che si fa sentire in giro. Siamo nel 2000, lui è Billy Moore e la canzone si chiama Up and Down.

Adesso che cosa ho tirato fuori, io sono sicuro che tantissimi di voi se la ricordano, che tantissimi di voi hanno ballato e saltato su questa traccia e che altrettanti di voi non l'ascoltavano da una vita. Questo disco è del 2000, lui è DJ Herbie insieme a Kalia e la canzone si chiama Ritual Tibetan.

Dai, dite la verità, questa veramente non la ballavate da un bel po', eh? Io non ci credo se vi dite il contrario. Scrivetemi, fatemi sapere. Vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud. Basta cercare YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Ma andiamo avanti. Lui è un artista che non può mai mancare se parliamo di classifica tra gli anni 90 e gli anni 2000. È Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About a Man.

torna a distanza di pochissime canzoni, questa volta con un remix di Molella. È il 2001, lui è Vasco Rossi e questa canzone altrettanto famosa si chiama Ti prendo e ti porto via.

lo sapete già che l'artista che sta per arrivare è uno dei miei preferiti, perché ve lo dico sempre, è uno degli artisti che uso di più in assoluto, le sue canzoni mi piacciono molto. Questo brano è stato primo in classifica a luglio del 2002. Lui è un DJ e producer italiano, si chiama DJ Ross e questa canzone si chiama Dreamland.

e anche il prossimo artista non mi aspettavo per niente che mancasse da questa playlist, sebbene non pensavo che ci sarebbe entrato con questa canzone. Ma in effetti abbiamo scelto un momento nello spazio e nel tempo abbastanza complicato, quindi già infilarsi con una canzone è un grande risultato. Siamo nel 2002, lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Time to Rock.

c'è un ritorno, questo artista ritorna nella time machine delle classifiche dell'estate 1994-2004. In realtà a 2004 mi sa che non ci arriviamo perché ormai è un po' tardi, ma va bene, lo prenderemo come spunto per una prossima trasmissione. Ma ci sta, perché lui in questi anni ha fatto veramente tante canzoni bellissime che tutti noi abbiamo ballato. È il 2003 quando prende questa canzone del 1982, originariamente un grande classico di Franco Battiato, la fa cantare a Marvin e lui, prezioso, esce con "Voglio vederti danzare".

gira tutto. E l'avevo detto, mi ero accorto guardando l'orologio che in effetti probabilmente molto oltre questa canzone non saremmo potuti riuscire ad andare, e così è stato, perché è passata un'ora e la time machine è arrivata al termine. Abbiamo fatto un bel viaggio nelle classifiche dal 1994 al 2003, devo dire, dei mesi di luglio e agosto della musica dance, e abbiamo tirato fuori tante canzoni famosissime e qualche chicca che sono abbastanza sicuro vi foste dimenticati, che perlomeno io mi ero dimenticato. Time Machine come sempre è un viaggio interattivo, quindi vi ricordo, se avete voglia di chiedere una Time Machine, un viaggio in particolare, una canzone da cui partire o da inserire in una Time Machine, potete scrivermi cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. A proposito di Mixcloud, vi ricordo che questa puntata di Time Machine e tutte le altre puntate sono disponibili gratuitamente on demand proprio su Mixcloud, all'indirizzo che vi ho detto prima. Detto ciò, io vi ringrazio, la puntata è finita, noi ci sentiamo la settimana prossima sulla Time Machine. Ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: finalmente siamo ritornati così e cos'ha radio show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
1: preparate i fazzoletti perché
0: andremo a farci un giro nei ricordi.
1: E intanto, sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da tre tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni.
1: Esatto, e noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche,
0: come può fare? Come si fa?
1: Noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Alle, alle, alle. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno
1: è
0: segnato
1: vero.
0: Anche un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come esatto. Gli anni 90.
0: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti, nelle serate anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa cacciara, canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale,
0: allora,
1: ale, ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
1: Mamma
0: di caldo
1: mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima,
1: partita
0: bravissima in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo
1: esatto.
0: calciofili, però quando ci sono i mondiali
1: no, quando
0: c'è la nazionale
1: diventiamo tutti calciofili,
0: diventiamo
1: dai.
0: Tutti super patriottici,
1: mettiamoci, vestiamoci, facciamo le righe verdi, rosse e bianche in faccia per forza e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto
1: esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Sono gli anni in cui
1: 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: Il 2006 con il famoso
1: esatto, ma ci arriviamo,
0: ci arriviamo.
1: Tra l'altro noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934
0: ragazzi.
1: E nel 1990. Il 1990 per noi della nostra epoca
0: è stato
1: il momento delle notti magiche, ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa te, bello.
1: Tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo male.
0: Sì, e poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la vittoria, bellissimo,
1: sì, è vero.
0: Con Pelé, Stallone,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
1: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Cosa, una cosa da condividere, cioè
0: beh,
1: il
0: certo.
1: Fatto che quando ci sono le partite dei mondiali, si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso
0: certo.
1: Un rigore non passato, alla
0: è
1: fine
0: vero.
1: Unisce, no?
0: È vero,
1: e
0: vero.
1: Quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha Radio Show.
2: Yeah!

0: Così cos'è la radio show? Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto a partecipare.
0: Ma sì, almeno l'anno
1: fase...
0: prossimo.
1: No, tra quattro anni.
0: L'anno prossimo
1: è un
0: no,
1: po' dura,
0: mannaggia.
1: È un po' dura.
0: Al massimo tra due gli europei, dai.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo, sì, i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni.
1: Sì.
0: Non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali. Questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22
1: Seleção.
0: Edizioni. Sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, sì, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra la nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Vabbè. Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Molto dopo.
1: Sì, assolutamente.
0: Okay.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona.
1: Ecco,
0: Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché
1: certo,
0: chiunque conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios,
1: sì,
0: perché durante Argentina-Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto, Maradona segna con la mano destra,
1: ecco,
0: la mano de Dios,
1: sì,
0: e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente,
0: mai imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro,
0: esatto,
1: Maradona che ci ha lasciato anche lui, purtroppo, rinominato il Pibe de Or. Vero, il Pibe de Or. Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or, invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande, sì, grande.
0: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
1: certo,
0: di Roberto Baggio. E nel 2006 a Berlino, il mondiale,
1: esatto,
0: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa bruttissima,
1: la testata di Zidane.
0: Eh

0: Così cos'è il radio show? E parliamo ovviamente dei mondiali di calcio, come sì, abbiamo detto, sì, certo, nei precedenti talk. E vogliamo sapere da voi una cosa particolarissima.
1: Oh, è il momento del sondaggio.
0: Questa mi è venuta proprio in mente una mattina che ho aperto gli occhi e ho detto: ma se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi sceglieresti?
1: Ma è bellissima, bellissima. Allora scriveteci a diretta@cosiecosa.com e poi più in là nella puntata leggeremo i vostri messaggi. Vi ricordo, se poteste riportare un giocatore dal passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
0: Esatto.
1: Allora Stella, io prima ho parlato del mio aneddoto riferito alla finale dei mondiali di 94 tra Italia e Brasile, ma tu hai vissuto tre edizioni mondiali, giusto? 82, giusto?
0: Sì, allora nell'82 ho un ricordo molto carino,
1: ancora,
0: sì, perché ero molto piccola e ricordo che ne eravamo in terrazzo a guardare avevo 7 anni, sì, ed ero in terrazzo a guardare i mondiali con gli amici di mio fratello sì, è tanto più grande di me, certo, e gli amici erano tutti grandi, sbevazzavano birra, io lì ero piccinina e sentivo era l'82 quando abbiamo da vinto cacciara i mondiali, e poi mi hanno portato in macchina a festeggiare,
1: ecco, bello.
0: Mentre del 2006, ho un ricordo bellissimo.
1: È qua dietro,
0: esatto.
1: Qua, più o meno qua dietro.
0: 20 anni fa, ragazzi. Sì, perché io ero incinta della mia prima figlia.
1: Ma che bello!
0: Mia
1: potevi
0: figlia
1: chiamarla
0: è nata
1: Italia, no?
0: È vero. Ma infatti, perché qualcuno mi aveva detto: ti raccomando, stanotte partorire no, perché mi mancavano praticamente 4 giorni.
1: Cioè, dovevi partorire alla finale?
0: Esatto.
1: Avresti rotto le palle a tutto l'ospedale?
0: Esatto.
1: A chiunque.
0: No, mi avevano detto: no, ti raccomando, stasera no, perché in ospedale non c'è nessuno.
1: Vabbè, è vero.

0: È vero.
1: Tanto ne vale rimanere a casa.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh ragazzi, quello del mondiale dei calci del 2026 è quello che sostanzialmente bene o male ci si ricorda la generazione attuale.
1: Sì, è
0: no?
1: vero,
0: quindi
1: è vero.
0: La formazione con Del Piero, Totti,
1: mamma, che bello.
0: Grosso, ragazzi, Cannavaro, ce n'erano veramente tanti. E tra l'altro dopo nello spazio del nostro
1: GV,
0: nel nostro Good Vibes, avremo proprio una clip di quei giocatori che vinsero quell'annata fantastica.
1: Perché tu di quello che vuoi, io magari sarò un po' retrograda, ma a me quei giocatori
0: piacevano
1: tanto.
0: Sì, effettivamente.
1: Ci sono molto affezionati.
0: Probabilmente.
1: Per me quella
0: ma
1: è
0: sai che
1: l'Italia.
0: Cosa? Probabilmente quella era una delle ultime formazioni di giocatori, possiamo dire, veri, nel senso che erano
1: umani.
0: Tutti giocatori bandiera delle proprie squadre, quindi c'era un Totti, capitano della Roma, c'era un Alessandro Del Piero che ha sempre giocato nella Juve, c'erano un sacco
1: bellissimo.
0: Di giocatori che adesso al giorno d'oggi fai fatica a trovare, perché sono
1: trovare,
0: tutti bene o male
1: li identificavi, tu li conoscevi anche nella loro vita privata, nelle loro cose, è bellissima questa cosa.
0: Allora adesso ci ascoltiamo un pezzo che è stato colonna sonora di Sudafrica 2010, lei è Shakira con Waka Waka, e Shakira detiene più o meno il record, perché canta quasi tutti le sigle.
1: È ha partecipato più lei che i calciatori.
0: Esatto, ha partecipato più mondiali Shakira rispetto a noi italiani.
1: Waka Waka.

0: La vita l'è bella, con te e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha? Radio Show. È arrivato il momento comedy e oggi abbiamo scelto una clip. Non saremo noi a raccontarvi le barzellette, ma ci sarà una clip dei calciatori che vinsero il mondiale di calcio nel 2006. Tra l'altro Totti ci scrisse anche un libro, le famose barzellette di Totti. Allora adesso noi, la regia ci manda la clip, noi ci scusiamo subito perché il file audio non è perfettissimo, ma purtroppo in rete si riesce a trovare solo quello. Speriamo che possiate comunque gradire e farvi quattro risate insieme a noi.
2: Alessa, com'è andato il compito?
3: Ah, male, male. Ho consegnato il foglio in bianco.
2: Io pure. Mo penso pure che amo copiato.
4: Totti e Beckham si incontrano in aeroporto. Beckham saluta Totti. Hi Francesco, come va il tuo team? No, no. Ma che team? Mi trovo meglio con l'Omnite.
5: A te che te ne intendi? Qual è l'organo genitale femminile di quattro lettere, orizzontale?
6: Se la verticale la sapevo.
4: Ti va all'aeroporto con suo nipotino a prendere un suo amico. Arriva all'aeroporto e il nipote gli dice: zio, guarda l'aereo decolla. Ma no, cosa dice? Ieri sono de ferro.
7: Ma Frecce, ti faccio una domanda facile facile. Dimmi, cinque nomi di animale che iniziano per la E. Per esempio, ermellino,
8: il gatto,
9: il cane,
8: il cane, il topo, il gatto,
10: aspetta,
8: e il l'uccello.
5: Senti un attimo, che mi dici un attimo il passato remoto di masticare?
6: Facile, masticazzi.
5: Francesco.
11: Cognome?
5: Totti.
11: Professione?
6: Calciatore.
11: Sesso?
6: La cifra.
3: Un giorno ho chiesto a Francesco come fa a conquistare letterine. E lui mi fa: semplice, mi metto davanti alla TV, scelgo la meglio, gli telefono e gli dico: mi vuoi sposare? Il giorno dopo mi chiama Francesco e mi dice: Alessandro, ti sei buttato, com'è andata? E io gli ho detto: sì, mi sono messo davanti alla TV, gli ho telefonato, gli parlavo. E lui mi domanda: e com'è andata? E lei mi ha risposto: ah Francè, mi fai morire quando imiti Del Piero.
12: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
13: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
14: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
15: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Ben ritrovati a Così è cosa, Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali che purtroppo da tre parti, da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio, però abbiamo tutto tutte le canzoni relative al, ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso esatto. C'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
9: Herbert Grönemeyer, Zeit, das sich was dreht.

0: cos'ha la radio show. Quindi fronte a me il lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta at cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque si può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era già fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il Divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile. Vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini è Cannavaro, però, e non dimentichiamo Cannavaro,
0: perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Sì. Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È vero.
0: Po' di follia,
1: anche se
0: però,
1: non
0: eh?
1: Si arrabbia magari, che esatto. Da in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff.
1: È un inglese, un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore. Effettivamente, ragazzi. Giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: Secondo me
1: anche il Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate
0: di
1: Ronaldo il fenomeno.
0: Secondo me no. Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive, è una filosofia di vita che è molto particolare,
1: certo.
0: Quindi lui vive per essere
1: calcio,
0: quello che è,
1: per lo sport,
0: quindi
1: sì.
0: È un campione, ma è un campione perché si è fatto,
1: assolutamente, invece Ronaldo il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia,
0: esatto.
1: Che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo è Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon.
1: Eccolo.
0: Da giovane, però tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco,
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco Van Basten. Roberto ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto.
0: Perché
1: ginocchia di cristallo.
0: Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il
1: c'erano gli olandesi.
0: Gullit, con quei capelli fantastici.
1: Io leggo l'ultimo e in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, versione di gioco eccezionale.

0: così è cos'è Radio Show. Anche oggi c'è il Good Vibes, le vibrazioni positive, e oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali
1: e li hanno pure vinti,
0: e sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano,
1: di quel tipo d'Italia
0: che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: in piazza la notte,
0: che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare, quindi...
0: No, una piccola postilla.
1: Vai.
0: La cosa bellissima è che questi calciatori che diventano un'unica squadra durante i mondiali legano anche noi. Perché? Perché ognuno di noi litiga per le proprie squadre, ma poi quando arrivano i mondiali siamo tutti amici.
2: Parte il traversone, stacca Cannavaro.
3: In quell'azione lì c'è un po' di cazzimma, perché io sono cresciuto con il papà di Paolo Maldini Cesare, che all'epoca, quando giocavamo in Under 21, lui mi disse sempre: ricordati che ogni volta che rimbalza una palla a terra, l'avversario è morto.
2: Podolski, Cannavaro fuori! 4 contro 2!
3: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me, e chi meglio di Francesco Totti.
2: Calma! Gilardino va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira!
4: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi, e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati 2-3 episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
2: E adesso ho la possibilità di superarlo. Parte Totti. È entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo.
4: Se non avessi segnato là, sarebbe finito il mondiale per tutti, ma in primis per me, proprio mi avrebbero ucciso.
2: Italia campione del mondo a Berlino.
5: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla, perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati a Roma e non so per quanti chilometri c'erano solo persone, solo teste si vedevano sull'autostrada, anche la gente ha fermato le macchine in autostrada. E poi quando arriviamo al centro di Roma, al Circo Massimo, io non ho mai visto tanta gente insieme. Quella nazionale veniva anche da qualche fallimento, era stata criticata negli anni prima, eravamo usciti in Corea, Giappone, fallimento al Portogallo, però siamo arrivati nel 2006 con una squadra matura, giusta, forte, mister forte, Marcello Lippi.

0: Così è cos'ha Radio Show, anche nella puntata dedicata ai ricordi mondiali non può mancare l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.
1: Cancro, giugno ti rende molto sensuale senza bisogno di fare nulla, attiri attenzioni perché sembri più sicuro emotivamente e molto meno disponibile ad accontentarti, soprattutto nella prima metà del mese vorrai dolcezza e presenza vera anche nelle relazioni nate da pochi giorni o poche settimane. Se qualcuno ti piace vuoi sentirlo presente davvero. Il consiglio sexy è un po' particolare, si chiama la ruota delle coccole. Create una ruota con attività come massaggio, abbraccio lungo, bacio sulla fronte, complimento sincero, ballo lento insieme, poi girate la ruota e
0: via,
1: come
0: gira la ruota.
1: Senza l'aiuto da casa, senza il 50-50, sì. Scegli quello che vi capita.
0: Molto bene, molto bene.
1: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero e coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, sì, il desiderio cambia completamente ritmo.
0: Wow.
1: Il mio consiglio sexy è obbligo e verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
0: Bello.
1: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
0: Bello, mi piace molto.
1: Chissà dove.
0: Magari in Qatar, dove sono giocati i mondiali del 2022.
1: Bravo, Teo.
0: Di cui colonna sonora era Tuco Ataka, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.

0: Tukotaka.
1: Tukotaka, tukotaka, tukotaka, tukotaka, tukotaka.
0: Tu che metaki tak, com'è che era?
1: Tu come taka taka, tu come taka taka, tu come taka taka taka taka.
0: Vabbè,
1: ma quindi.
0: Vabbè, quello era. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Siamo nello spazio hot.
1: Siamo nello spazio hot perché, signori e signori, vi devo dare una notiziona.
0: A tema mondiale anche questo?
1: A tema mondiale anche questo.
0: Giustamente, giustamente.
1: Durante i mondiali, gli uomini rischiano di risentirne a letto.
0: Oh, veramente?
1: Perché tra notti bianco.
0: Beh, ma noi italiani non ce ne frega cazzo.
1: Bianco. Sì, perché tanto sono 12 anni che non si guarda nulla. Quindi, probabilmente 12 anni che nascono tanti bambini. Vabbè. Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
0: Ecco.
1: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano...
0: Siamo tutti dei super esperti di calcio.
1: Super esperti di calcio, però il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress e quindi a letto, insomma, si faccia un
0: vero,
1: po' cilecca.
0: È vero,
1: È così.
0: Sì.
1: Ma chissà, però... Dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
0: Sembra quasi una tragedia.
1: Però io dico, no? Io dico,
0: sarà
1: che io sono forse fuori dal coro.
0: Sì.
1: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
0: certo,
1: e magari ci facesse anche la fortuna, no?
0: Sì,
1: di vincere qualche cavolo di partita.
0: Certo.
1: Dopo che tu hai...
0: Ciao, sai che festa.
1: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri,
0: certo,
1: che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita.
0: Sono d'accordo con te.
1: Cioè, secondo me,
0: come festeggiano
1: altro che prestazioni sessuali.
0: Assolutamente
1: DM.
0: Sì. Come
1: cioè,
0: festeggiano loro in campo, poi si festeggia,
1: esatto,
0: in un altro,
1: cioè, secondo me,
0: in un altro campo.
1: Lì è, insomma.
0: Allora, io vi do un consiglio, però, se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa: dopo la partita vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
1: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è? C'è?
0: Dove?
1: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
0: Dico due. Penta, sì. Penta e Rey Mysterio, ad esempio.
1: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho visto.
0: Sì, sì, sì.
1: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
0: Allora ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'Inter
1: gioca di più dei calciatori.
0: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai
1: Dai.
0: Dai, sembra quasi
1: dai e dai, direbbe Totti.
0: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè, voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai Dai.

0: Così cos'ha Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come
1: sì,
0: l'abbiamo chiamata, Operazione Nostalgia.
1: Vero.
0: Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi.
1: Vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh.
1: Noi saremo alla puntata 150.000esima, ma finché allora facciamo una cosa, finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così cos'ha.
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno.
1: Amici,
0: va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima. Così è cosa Radio Show,
2: sempre qui con te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Stai entrando nel regno del

arrivati al drop con la musica remixata dai migliori DJ nazionali.

e benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Remixland. Ciao a tutti, io sono Fabio DJ e questo è un contenitore settimanale in cui ascolteremo dell'ottima musica, naturalmente, rigorosamente, tutta remix. Se fossimo nel mondo della televisione, questo sarebbe definito un episodio pilota. Ma siamo in radio, un mondo secondo me ancora migliore di quello che è la televisione. Mi presento, sono Fabio, ho ormai diverse primavere sulle spalle, ma credetemi che la passione per la musica, per il remix in questo caso, per la radio, è la stessa identica di quando nel 1982 cominciai a trasmettere in una delle tante radio locali che a quel tempo nascevano, per dopo poi sparire e morire anche in breve tempo. E chi ha la mia età e se lo ricorda sa benissimo di cosa sto parlando. Sono un DJ produttore, sono uno speaker radiofonico, faccio remix, faccio podcast e ho voluto fare questo contenitore di musica remix perché la trovo un ottimo approccio per quanto riguarda i giovani. Ma cosa ascolteremo in questo nostro programma? Rigorosamente remix, quindi buona musica, ma rigorosamente remix. Ma che cos'è un remix? Per chi non lo sa, e anche in poche parole, è un riadattare un brano musicale già esistente secondo quelle che sono le passioni e le idee del DJ di turno che si presta a fare proprio questo lavoro. Quindi si prende un brano, lo si cambia e si dà una nuova esperienza sonora. Ma entreremo nei particolari più avanti. Ora spazio naturalmente alla musica con questa bellissima versione remix di Magnetic Field di quello che io definisco il re della musica elettronica, Jean-Michel Jarre. Questa canzone del 1981 è stata rivisitata dalla DJ Ian Coolin con un fantastico remix. Buon ascolto a tutti con Remixland.

Ma dovete sapere, tra le altre cose, che i DJ che fanno remix tutti indistintamente, dal ragazzino che si diletta a smanettare con il sound fino ai grandi DJ nazionali ed internazionali che sicuramente voi conoscete bene, credetevi se mi dico che qualsiasi brano prendono in mano di qualsiasi artista, di qualsiasi epoca, può diventare un buon remix. A volte bastano pochi beat, qualche loop, a volte il brano invece viene totalmente, come vedremo, ristrutturato, per così dire. E a volte, credetemi, migliora anche il brano rispetto all'originale. Ecco, possiamo dire, come ho detto prima, che qualsiasi brano può essere remixato, e i prossimi tre esempi, i prossimi tre brani che vi faccio sentire proprio dimostrano proprio questo. E quello che state sentendo in sottofondo è il primo di questi tre brani. Quando nel 2025 il DJ Felix l'ho preso in mano, si è inventato un po' questa rivisitazione, ma senza stravolgere eccessivamente tanto. Questo è Radio Gaga, i mitici Queen, estratto dal loro undicesimo album The Work del 1984. Ascoltate questa versione, perché questo è Remixland.

Per restare in tema di canzoni non belle, non buone, non ottime, ma addirittura leggendarie, che vengono comunque riprese dai vari DJ, questo ne è un esempio di remix. Vediamo se lo riconoscete.

avete capito di cosa si tratta. Certo, il brano leggendario dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, tratto dall'album The Wall del 1979. Qui hanno creato un remix definito Vintage Culture Remix. Credetemi, hanno fatto tantissime versioni remix di questo brano leggendario, come ho detto, e questa secondo me è una delle migliori versioni che abbiano mai fatto. Godetevela tutta.

come vi dicevo prima, questa a parere personale è una delle più belle versioni, uno dei più bei remix del pezzo dei Pink Floyd, e questo è Remixland in pratica, è quel contenitore, quel programma, quel format, chiamatelo come volete voi, che vuol farvi sentire la musica in un contesto completamente diverso dal solito. E anche il prossimo brano sarà ascoltato in un contesto un po' diverso.

È un DJ, diciamo così, anche a suo modo leggendario. È un DJ che ha già tante primavere anche lui sulle spalle, del 1960, è olandese, ha alle spalle una buona collaborazione con tanti, oltre che con quello che sentite dopo, ma anche con la TLC ad esempio, con Sting e tanti altri. Lui è Ben Librand, ecco, scusate un attimino così, e ha voluto fare questo remix di una delle più belle canzoni degli anni 80. La voce è quella dell'ex Genesis, Phil Collins, e questa è la sua bellissima In the Air Tonight.

0: Era 1981 quando Phil Collins suonava e cantava questa sua In the Air Tonight, e il buon Librand non ha voluto stravolgerlo, ha solamente messo alcune cose. Allora, abbiamo detto prima che cos'è un remix, ma alla fine come si produce un remix? Ecco, diciamo che anche se per spiegarlo bene ci vorrebbe del tempo, in poche parole produrre un remix, abbiamo detto, significa modificare quella che è una canzone originale, un po' come un piatto. Immaginatevi un piatto e voi andate a scomporre questo piatto e ogni volta gli mettete dentro un ingrediente diverso a seconda dei vostri gusti. Stessa cosa un po' il remix, vengono scomposte le singole tracce, quindi avrete la voce, avrete la chitarra, avrete la batteria, tanto per dire, e andate a sostituire una di queste tracce qui così, di modo che praticamente avete una canzone nuova. Una volta divise le tracce, l'audio viene importato in una Digital Audio Workstation, o DAW per abbreviare, per intenderci e capirci quei programmi come Ableton Live, FL Studio o simili, e adesso anche si può utilizzare l'intelligenza artificiale, aggiungendo di volta in volta elementi ritmici nuovi. Ed infine si mixa il tutto regolando quelli che sono i volumi, i beat, le BPM che sono molto importanti, le tonalità, fino ad ottenere una traccia nuova. Ecco, c'è una particolarità che nessuno strumento digitale o dell'intelligenza artificiale può sostituire: la fantasia del DJ che sta producendo il pezzo, che è personale e insostituibile.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E ora andiamo a vedere quattro modi principali per fare remix. Ecco, diciamo una cosa, un remix inteso come remix vero e proprio può dividersi anche in altre sottocategorie, un rework ad esempio, un redrum ad esempio, un nudisco ancora. E partiamo da quello che è un remix vero, puro. La canzone in sottofondo è Annalisa, canzone estiva. Il DJ che l'ha fatta è un po' lavora un po' in un team, è Umberto Balzanelli, non ha bisogno di presentazioni, che insieme a Jerry DJ e Michelle ha creato questo Boot Remix.

Ecco, questa non è una canzone estiva, canta Annalisa. In realtà comunque è un tormentone primaverile, perché abbiamo avuto modo di ascoltarlo da diverse settimane. È anche un brano piacevole, ma anche piacevole è la versione di Umberto Balzanelli, che non ha voluto in questo caso stravolgere quella che è la base, il tutto, comunque la canzone, ma ha creato un brano dance che non è male. E questo è il primo modo, è proprio il classico remix, ma ce ne sono altri tre.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Abbiamo appena sentito quindi un remix puro come quello che vi ho fatto sentire di Annalisa con il suo tormentone, canzone estiva. Adesso prendiamo un secondo tipo di remix, è la versione strumentale. Diciamo che l'istrumento remix non è nient'altro che una versione alternativa di un brano musicale in cui praticamente la voce sta proprio a zero, quindi si prende la base strumentale e viene riarrangiata, modificata, sostituita. Ma che cosa serve in pratica? Beh, la base normale, come ben sapete, serve per il karaoke. Per quanto riguarda invece una base remix, serve magari per fornire una base pulita a DJ, a produttori o anche vocalist per le loro esibizioni dal vivo. Comunque ascoltate questo instrumental remix. Il DJ Claudio Spagnola HH del 2025 si è inventato questa versione strumentale di Mary dei Gemelli Diversi.

Ecco, c'è da aggiungere anche un piccolo particolare. A volte succede che gli artisti stessi commissionino un remix strumentale. Perché? Perché dà la possibilità a loro, nelle esibizioni dal vivo, di cantare la stessa canzone, però su una base diversa, con ritmi diversi e tonalità diverse.

questo praticamente è il secondo tipo di remix, l'istrumento remix, ma ce n'è un terzo, si chiama mashup. Vediamo un attimino insieme cos'è.

e avrete sicuramente intuito che cos'è un mashup. Dal termine inglese to mash, che significa schiacciare o fondere, ecco il mashup, che in effetti non è un remix e non è nemmeno un medley, è semplicemente prendere due canzoni che per funzionare bene insieme, uniti, devono condividere una tonalità ed un ritmo, i famosi BPM, praticamente simili. Quella che avete ascoltato è la fusione di Sweet Dreams dei Eurythmics con The Eye of the Tiger dei Survival, messi insieme da quello che io considero uno dei maghi del mashup, ovvero sia Sirenk. E dopo l'instrumental remix e dopo il mashup veniamo al quarto tipo di remix, che onestamente viene definito anche un remix ma si allontana parecchio dagli altri tre. In pratica viene definito una cover remix, ma in pratica è il remix di una cover. Tipo questo, minuetto di Mia Martini. Francesco Dimar ha fatto questa cover remix.

niente da dire sull'esecuzione di questo brano da parte di questa cantante. Nea Martini sicuramente un mito, un minuetto, è altrettanto leggenda per quanto riguarda la canzone italiana. Qui praticamente il Jay fa due tipi di lavori: prima crea la cover, quindi crea la base, la fa cantare da una canzone, da una cantante, da un cantante, insomma quello che vuole praticamente, poi prende il lavoro e in post produzione cosa fa? Fa nient'altro che applicare tutte le cose che abbiamo detto prima per quanto riguarda il remix.

0: escoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: Ecco, benissimo, dopo i quattro tipi di remix torniamo a quello che è il remix classico, quello in cui, come abbiamo detto già più volte, viene presa la base, divise le tracce, messi dentro nuovi campioni, nuovi BPM eccetera eccetera, e si tira fuori praticamente una nuova esperienza sonora. E vi garantisco che questo Fade to Grey dei Visage nella versione Record Store Remix fa venire i brividi a ricordare quanti anni sono passati.

e qui ho tantissimi ricordi intorno a questa canzone. 1° febbraio 1982 è stato il mio primo brano nella mia prima trasmissione nella radio di allora, nella radio locale di allora, in cui io ho cominciato a trasmettere e muovere i primi passi come DJ. Quindi questo brano per me suscita un brivido particolare dopo 44 anni. È comunque un brano del 1980, Visage, suonato a quel tempo con un 45 giri che conservo ancora.

Ma lasciamo da parte brividi e lacrimucce dei ricordi e andiamo avanti, anzi facciamo un salto nel tempo, andiamo al 1969, quando i Beatles cantavano Let It Be, ma questo è la versione remix del DJ Francesco Bruno, nella sua Magic Remix. I Beatles.

veramente un brano immortale per gli Scarafaggi Beatles di Liverpool, nella versione, nella Magic Remix del DJ Francesco Bruno. Ma torniamo in Italia con uno dei più grandi cantanti italiani, che ancora adesso riempie veramente gli stadi, tutto sold out ogni volta che Vasco Rossi si muove. Questa è Alba Chiara, Dodi DJ più DJ Pierre sono coloro che hanno fatto questo remix. Buon ascolto, questo è Remixland e io sono Fabio.

0: Alba Chiara, sicuramente tra le canzoni più belle ma anche più amate per quanto riguarda Vasco Rossi, era all'interno dell'LP Non siamo mica gli americani del 79, ed è bello praticamente quando ascoltiamo il testo che descrive con grande delicatezza la giornata, le abitudini di una ragazza che praticamente è acqua sapone nel pieno della sua adolescenza. La descrive come una figura pura, timida, distratta, immersa nei suoi pensieri, che si contrapponeva un po' quel tempo al cliché delle donne canoniche raccontate da quelli che erano i pezzi rock dell'epoca. E il Vasco ci ha veramente lasciato tante grandi canzoni, tra cui anche questa qua che abbiamo ascoltato nella versione di Dodi DJ e DJ Pierre. Ora permettetemi di farvi ascoltare questa versione, la versione New Disco, si chiama o New Disco, scegliete come volete voi. È un tipo di remix che associa un po' le sonorità degli anni 70 della disco music, mischiate insieme alla funk, eccetera, eccetera. Perché voglio farvi ascoltare Milano Vincente di Alberto Fortis? Perché questa è la mia versione remix di questa canzone.
1: E mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.

0: personalmente non ho avuto stravolgere completamente il brano, che delle cose è molto bello, e per chi non lo sa si rifà a una vicenda vera, perché questo Vincenzo non è un personaggio così metaforico del brano, ma c'è un nome e un cognome, Vincenzo Micocci, che era un discografico italiano romano che aveva messo sotto contratto un giovanissimo Alberto Fortis, promettendogli un album, ma poi non facendoli fare praticamente, rendendolo così prigioniero di quello che era quel contratto. Una volta che Fortis è riuscito a liberarsi dal contratto, ha fatto, per così dire, una specie di vendetta musicale. Si è trasferito a Milano e scrisse questo brano nel 79 come esplicito sfogo contro il discografico romano. Questo in pratica, io ho voluto così riprenderlo, trasformarlo cambiando la sonorità di base e mettendo solo qualche ritocchino a questa bellissima canzone di Alberto Fortis. Con questo vi saluto, vi do appuntamento settimana prossima e l'argomento sarà la Disco Remix. Ciao a tutti e appuntamento a settimana prossima.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Meraviglioso. Bene, ben arrivati. Un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live. Succede che ci si emoziona già in partenza. Immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno, Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione, Alessandra Sassa. Poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, che stanno aspettando in là. È normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai,
0: eccola.
1: Che dolore di mal di panza.
0: Sì.
1: Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo. Ma siamo così telepatici, io e Gianni.
0: È vero.
1: Proprio, siamo
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra
2: grazie,
0: è pronta.
2: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1 di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Lice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Mark, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto, molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma, attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo.

0: Sì, ok. No, ma non la base, che lo sai. Mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: 4 anni fa.
0: Allora, sì.
2: Chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale dove rappresentano dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, e i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio incontreremo Max, là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa, poi vi diremo piano piano perché si sta tracciando le cose, questa cosa lì si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo, cioè nel senso, no, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo perché tutti quanti all'interno del Dolce Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se solo io? No, Dolce Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Dolce Live è uno.
0: Se mi hai cercato vuol dire che, capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare.
1: Vabbè, io qualche nome glielo potrei dare.
0: Lascia stare. Non fare danni, che già. Allora, Brian, per favore, rimetti da capo il brano perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto. Mi piacerebbe quel posto lì dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli. Una seratina lì la farei volentieri, ma proprio per soddisfazione mia personale. Sai perché anche Gianni e Patrizia? Perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio. Dovrebbe essere una cosa eccezionale.
2: Tra un mixing e l'altro.
0: Capito? Stai Council a Dolce Alice Live. Ma che belle cose che si stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Senti Fatti, visto che sei lì, no? Volevo dire una cosa. Ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè, nel senso, vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè, partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo
1: veramente. Hai capito? Con i palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io le mie sono meravigliosi. Li
2: a
0: adoro.
2: Volte anche con i droni, ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, però i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuti, ma non è il drone militare, attenzione.
1: No, il drone, quello sì.
2: Con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro quando si inventano queste cose che io li voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda, li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti, è tutto l'insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice: babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlantic Star.

0: Bang I'm in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, vai, come mai?
1: Eh sì. Mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa
0: perché...
1: ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: Massimino.
0: No.
1: Massimino, dimmi, dimmi.
0: No, il Brianone che fa queste cose.
2: È ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente. Ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come,
1: allora, cos'è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le Will. 348-349-4111.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Ja,
1: vol e come sacca.
0: Vai.
1: 348-349-4111.
2: L'hai detto, mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, è 16 anni che non si ricorda.
2: E sbaglia il numero.
0: La mail dopo.
1: Vabbè, la prima volta.

0: da, da, da. Siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari Ken, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo. Certo,
0: e non vi vedo molto, capisci?
1: Più chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali.
0: Accendi
2: la luce.
0: Ma va. Allora,
2: paga la bolletta.
0: Sei accesa? Sei accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la sas. Eccola!
2: Pensavo la luce del tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello. Schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Sì. Quindi andiamo, sì. iniziamo.
0: Sì, ma dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta,
1: è
0: che la
1: Sassa. È fatta così.
0: Allora, facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè, ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', ma poi dopo io mi stanco. Allora, un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: potremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova, Vicenza, Venezia, chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista. Ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo, della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, ce lo prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ci sta, ma che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Cioè, poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi.
0: Esatto, bitter diversi, miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo invece di una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una... Adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire, che siete nata appunto a Vicenza, già direi parecchi anni fa, nel 2009.
1: Eh sì, quest'anno...
0: Siamo grandicelli. Grandicelli.
1: Sì, maggiorenni.
0: Quasi maggiorenni, vero? Quasi maggiorenni.
1: Esatto. Sì, siamo nati a Vicenza, io sono vicentino doc, però insomma, per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai okay. Siamo tutti qua in questa zona,
0: sì.
1: A parte un chitarrista che arriva dalle foci del Po, in mezzo a nulla.
0: Cosa vorresti dire?
1: Ci sono più zanzare che persone.
0: No, ma da dove arriva esattamente?
1: Taglio di Po si chiama, proprio sulle foci del Po.
0: Ah, meglio... ok. No, perché la Sassa è a Torino, però ha origini alessandrine per metà. E quindi quando tu mi hai parlato di zanzare, ho detto, oddio, sarà risaie.
1: No, perché è proprio la foce.
0: È proprio la foce, invece. Infatti, quando tu hai detto la foce del Po, ho detto, no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente no. Però riuscite comunque a incontrarvi, ovviamente, a andare avanti nel vostro cammino discografico, artistico, insomma, vi vedo uniti. Ecco, 17 anni sono tanti comunque. In questi lunghi 17 anni, c'è mai stato un po' di baruffa? O sai che l'amor senza baruffa fa la muffa, no?
1: Ma sicuramente sì, ma infatti in realtà la formazione è cambiata veramente tante volte.
0: Certo.
1: Ma sai cosa vale? Anche tanto per litigi o cose simili, è che portare avanti comunque un progetto
0: sì, è faticoso.
1: È difficile, ci vuole tempo, tanta passione. Deve essere la tua principale passione di vita, oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella.
0: No,
1: diciamo che quella... fuori dal lavoro deve essere la cosa principale che hai. Ecco.
0: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no? Insomma,
1: esatto.
0: Arrivare a fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro, la musica, nel caso nostro, lo speakeraggio, ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe male.
1: Quello,
0: magari. Esatto, magari. Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro, diciamo, marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque lo stesso, quel punk rock molto diretto che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali, un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
1: Sì, è che featuring.
0: Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così, è un importante featuring.
1: Francesco Fai di Modena City Rambler, è il violinista di Modena City Rambler. Quando abbiamo deciso di chiamare lui, di avere lui, cioè insomma avevo la pelle d'oca.
0: Lo credo.
1: E averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima. Cioè lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto, è stato proprio bello. Cioè, eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, suonati a Parma da lui quando ha registrato la sua parte di violino.
0: Sì.
1: Eravamo lì che lo guardavamo
0: incantati.
1: Incantati,
0: direi.
1: Incantati, perché era una tecnica, una grazia, proprio un tutt'uno col suo strumento, e poi certo, è una persona simpaticissima, meravigliosa proprio.
0: C'è stato, diciamo, il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato,
1: sì,
0: perfettamente.
1: Sì, legato subito, infatti finita la registrazione sono andati proprio lì di chiacchiere, sì, per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
0: Ecco, arriviamo proprio a questo brano, Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
1: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
0: esatto,
1: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma è una lotta,
0: sì,
1: che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta purtroppo.
0: Stupida, veramente stupida.
1: Una stupida guerra come tutte le guerre,
0: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
1: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
0: esatto,
1: i poveri, e basta, perché chi
0: esatto,
1: può, chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
0: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
1: Esatto, proprio così. E era importante parlarne.
0: Certo.
1: Ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè, perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede,
0: certo,
1: notizie da noi e ovunque, e quindi anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
0: Assolutamente, lo puoi ben dire. Anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore, in un linguaggio che alla fine è universale, ovviamente. Tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo, mischiare le lingue, no?
1: Sì, sì, anche in spagnolo alla fine.
0: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
1: Un po' un inno, no?
0: Esatto.
1: Appunto una canzone universale.
0: Proprio questa Internazionale della Razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.
1: Esatto, come si è provato anche negli scorsi mesi, la flottiglia, persone di tutto il mondo che sono partite con queste navi provando a aprire, cioè a fare cosa? Aprire un corridoio umanitario, per portare aiuti, viveri, perché cioè una guerra è una guerra, ma qui cioè anche tolto tutto il cibo e i medicinali, cioè veramente si sta tentando di far fuori una generazione.
0: Sì, è vero.
1: Nell'indifferenza di tutti, globale, perché no, cioè ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è cambiato niente, non sta succedendo niente,
0: no.
1: Si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
0: Ma è soltanto una, appunto, come dici tu, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi, tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
1: Assolutamente, come può succedere anche da noi, insomma,
0: certo,
1: da tanti anni, da sempre anche in Italia, insomma le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di far girare svolgere lo sguardo da un'altra parte,
0: e come
1: ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, per
0: certo,
1: non guardare quelli veri.
0: Ma secondo me questo mondo, cioè secondo me, scusami, secondo te questo mondo può cambiare?
1: È una bella domanda. Io spero tanto di sì.
0: E soprattutto, cioè, la musica quanto può servire a cambiare questo mondo?
1: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
0: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
1: Esatto, perché le persone che ascoltano questo, cioè, ti dà, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che sì, invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato, certo, il non rispetto della donna, la violenza e tutte cose.
0: Ma infatti io spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan, e con la musica, sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che di determinati argomenti, in teoria, in alcune, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbe non si dovrebbero, certo, toccare, no? Mentre il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, cioè artisti, un genere musicale, e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi ai giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
1: Influenzabili, certo.
0: Dove andiamo a finire?
1: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai
0: assolutamente
1: il giusto,
0: no.
1: Però è tutto sbagliato, perché la musica influenza, è impossibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
0: Assolutamente, assolutamente
1: è
0: sì.
1: È importantissima, è veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che sì, lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo dice tanto perché va di moda, però purtroppo ragazzini,
0: certo,
1: insomma, tante persone ci credono e vogliono emulare questa, sì, cosa. Ah, perché lui guarda la collana d'oro,
0: sì,
1: soldi, sì, anch'io magari se faccio così divento così.
0: Sì, è vero, bellissimo.
1: Però sono esempi totalmente irreali.
0: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato così, giustamente hai detto, magari le grandi etichette, ecco, qui bisogna dirlo, perché... Diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano, che adesso andremo ad ascoltare, è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia, che chi non la conosce l'Universal Music Italia?
1: Penso tutti.
0: Quindi direi complimenti, quindi, ragazzi.
1: Questo nome associato a noi, è una bella soddisfazione dopo tanti anni, insomma.
0: Esatto.
1: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni, un po' alla volta, è proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere, sì, in nicchia, e si cresce piano piano.
0: Ma no, questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti, no, che sicuramente come band potrete aver avuto anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine il talento, io dico, è tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica, alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuate ovviamente ad esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari come la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace perché chi ovviamente è più edotto di me ed esperto di me ha usato dei termini molto giusti nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che vi potessero fare.
1: Ah sì, bellissimo, sì, veramente bello.
0: Perché poi questa è la vostra finalità effettivamente, no?
1: Sì, sicuramente sì, cioè,
0: a livello stilistico, musicale intendo,
1: riuscire a portare la nostra musica a essere sì una testimonianza di quello che viviamo,
0: sì,
1: è un messaggio, un bel messaggio, cioè noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
0: certo,
1: ci può essere sia di denuncia ma anche di messaggio appunto di speranza,
0: assolutamente, no? E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi il giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi, o artisti solisti o gruppi come nel vostro caso, che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
1: Ah beh, certo, assolutamente, che poi appunto di denuncia, anche, insomma,
0: e anche di denuncia, certo,
1: giustissimi, però io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona insomma che può criticare qualcosa, però di avere anche sempre una proposta a quella critica,
0: certo.
1: Alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
0: Sì.
1: E allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, a una generazione futura,
0: sì,
1: alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma,
0: sì,
1: i genitori e noi, non so, 40enni, 40enni,
0: sì,
1: dare spazio a questo e non,
0: certo,
1: e non opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
0: ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di esempio per le nuove generazioni sicuramente.
1: Quello sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come
0: a livello mondiale no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma voi nel vostro piccolo, il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo.
1: Vabbè,
0: è ovvio,
1: certamente.
0: Poi se guardiamo la
1: se
0: poi guardiamo la globalità, giustamente sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione,
1: no,
0: come
1: no,
0: darti torto, insomma
1: allora, per niente, infatti questi diciamo settantenni a comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero un po' in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
0: Esattamente, e distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo sì, purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social e poi sarai tu a lanciare naturalmente Internazionale della Razionalità.
1: Beh, ci potete trovare insomma su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, da Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
0: Ottimo.
1: A suonare, a Cagliari.
0: Ok.
1: E vabbè, insomma, poi pian piano.
0: Poi vabbè, sicuramente
1: in Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
0: Sì, il vostro sito aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi giunto.
1: Rimane
0: che devi fare lo speaker, mio caro.
1: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della Razionalità del Respiro Nocivo.
0: Con però un gran bel featuring, quindi con ovviamente.

0: Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carine, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè, ma che ne so.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Ci dice live, tanto molto avremo il nostro Vintage Italy, però chiaramente il quando guardami Brian per favore, quando devo dire quando dovevi far partire, non l'hai fatto, sempre il solito sei.

Rock and roll, right, it's real. Rock and roll. Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra molto avremo, mi raccomando. Fatelo perché noi, a noi ci sta a cuore la

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: pizza? Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, vero male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi di due chat, due... Dai zitta! Perché un Braia che diventava amata. Comunque, vabbè, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: 1, 2, 3.
0: Tu sì, sento. Tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante...
2: Allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai noi optiamo per...
2: Sì. Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente, sinceramente...
1: Per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa, orsono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta bella magra. Ho detto, io dov'è sta macchina?
1: Ma che c'erano i rulli, con la vetrata,
2: non
1: che
2: lo so.
0: La levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
1: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
0: Ci
1: e
0: sei?
1: Ma sei pronto, no. Sei pronto. Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché
1: con i tuoi amici della regia. Ma sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai. It has become appallingly obvious that our technology has
1: exceeded our humanity. I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurwitz. La canzone classic di Adrian Gurwitz nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao.

0: Noto. Quindi visto se, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato indietro.
1: È tornato,
2: l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo. Allora
2: che se ci ascolta
1: ci fucila come minimo,
2: ci manda a quel paese.
0: Allora, l'ha già fatto prima d'uscire Patrizia, non ti preoccupare.
2: A te,
0: sì, certo, non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Patti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notizuola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia. Prima di chiudere, la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: Certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già. Allora, tu la notizia, dici allora, la gente dice.
1: Allora, do la notizia. Ecco. Ci sono degli animali che sono ladri. Soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra, uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri. Ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari.
0: Sì. I computer, queste cose che rubano, è normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Ora, no, io allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare.
0: Ora aspetta, manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Subalove.
0: No, Subadu. No. Subadu.
1: Dove ti colleghi sempre tu, sei vero?
0: Sono famosissimo, Subadu. Guarda, sono il più grande.
1: Gettonotissimo, sì.
0: Pampate Valium, Mars, e poi ci sono i saluti.

0: Ah, cia, cia, cia, pa chi, cia, pa là. Allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni,
0: ma che minchia,
1: parla arabo.
0: non ero io, erano in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian. Devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, ciao. No, sì. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al... capito? Ciao ragazzi, ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Mix Live Music. Mix Live Music. DJ Hammer.
2: Che la forza sia con voi.
3: Mix Live Music by DJ Hammer.

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Da di
1: oggi The Coction. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.